0: Alô, boa noite. Alô, boa noite.
1: Boa noite.
0: Sina?
1: Rino Mariano.
0: Matoi.
1: O Curano Gosto.
0: André Raio.
1: Ni va va tu va ni re ne campagna in Cacio Limpari. Aio. Ah. Sai che non mi sono più orati in Mozambique?
0: Mi sto di guardare in Mozambique, non chiedi a Salama, mu.
1: Amai.
0: Salama lì nararu.
1: Salam gana pacaran mata nya ya lava Elizabeth João. Taro ke abunya ta kina ku vila o Hati Manueli, mana ke vari Torcelli, Ervasio, ma Alberto Manuel Aurio Molo ku vale, mana ke terse tampe Urumolo ku u. Mama Carolina Mario Rancho, kini degelela na su tenela ni u narrati u santike ko ju korla pon trabalho mana.
0: Obrigada, mano. Sante. No, chucurela. 18 horas e 34 minutos.

Tumbo Sapahi on Ropo Pera Mikoraya Sarani. Akala ruholo aramalo buanoiti. Alo buanoiti.

0: Prodotto ne wa Tony Fernando. Ore che moro corra cambu quelle Januela. No te per la vulla pure. No ye le lan choco. Melo muere che kire la nia. Mera mwale ni wene. Muhawa kanana manyayo. Loki ye. E come lo pembe preso cap delicato Nicola Morato lava o raka lua mweri
1: Loki